0: Tu Gesù aveva la macchina per esempio fuori il contofile per fare accesi la cappotta. La macchina la bella aperta lo scotolo con la gomme rossa?
1: Ma va? È sua?
0: Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scu!